ay. De anche vanda l'Israele che nasciò aleit che nasciò vaya boga ma satan betochan gam le asgalayu.